0: Anche questa settimana nei negozi
1: Jadrankat Ergovina
0: vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata.
2: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, stiate ascoltando Radio Jadranka, la nostra piccola emittente isolana. Oggi è venerdì 18 settembre, il sole è sorto alle 6:44 minuti e tramonterà alle 19:08 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Giuseppe da Copertino, sacerdote. E queste sono le principali notizie. Il finale di Lossinava questo fine settimana. Il festival Lossinava, con le vele lusignane intorno al mondo, dedicato alla tradizione marittima e velica dell'isola, entra nel suo ultimo fine settimana. Oggi venerdì prosegue il programma Lossinava Point davanti al Museo della Possiomeno di Lussin Piccolo dalle ore 18 alle ore 21. Oggi in programma anche l'ultimo giro per a valle, una gita gratuita nella baia di Lussin Piccolo a bordo di una tradizionale barca accompagnata da un barcaiolo di Lussino. Le escursioni questa mattina sono previste dalle 9 alle 12 e nuovamente questo pomeriggio e la sera dalle 18 alle ore 21. Alla scuola dell'infanzia Zwerchak di Lussin Piccolo, all'asilo Zwerchak, oggi alle ore 10 è previsto un programma con la mostra Lossinava. Sabato a Neresina all'insegna della 50ª regata. Domani arriva il grande finale del festival Lossinava a Neresine, come da tradizione. Alle ore 12 nel porto di Neresine prenderà il via la 50ª regata di Neresine delle imbarcazioni tradizionali a vela, un'edizione speciale e particolarmente importante per la lunga tradizione di questa manifestazione. Il programma prosegue in serata sulla piazza Studenas di Neresine. Dalle ore 19 alle ore 21 è prevista una dimostrazione delle abilità dei marinai, mentre alle 21 inizierà il concerto del cantante Petar Dragojevic. Sarà così Neresina a ospitare il gran finale dell'edizione di quest'anno di Lossinava. Le condizioni meteorologiche non hanno concesso alcuni eventi legati alla Lossinava, ma speriamo bene per l'anno prossimo. I tre porcellini domani a Lussin Piccolo. Per i più piccoli arriva domani una delle fiabe più conosciute. Lo spettacolo I tre porcellini in programma sabato 19 settembre alle ore 18 a Lussin Piccolo nell'ambito del mese del teatro per bambini dell'isola di Lussino. Domenica 20 settembre in programma il programma si conclude con lo spettacolo Romeo e Giulietta Error 404 in programma alle ore 19 a Lussin Grande. Nella vicina Cherso domani prende il via il ciclo autunnale Zres Hike and Bike. Il primo appuntamento è sabato 19 settembre con un'escursione guidata gratuita in bicicletta lungo il percorso dei ulivetti centenari, il sentiero degli ulivi secolari lungo 8 chilometri. Domenica 20 settembre invece in programma la prima escursione autunnale a piedi lungo il percorso Cherso-Dražica Faro Verde Cherso della lunghezza di 9 chilometri. Il programma proseguirà fino al 1 novembre con numerose escursioni a piedi e in bicicletta e appuntamenti come Epic Ride Stress e Zres Lošinen Trail. I 34esimi giorni di Frane Petrić iniziano domenica sempre a Cherso. Dal 20 al 26 settembre si svolgeranno i 34esimi giorni di Frane Petrić, manifestazione internazionale scientifico-culturale dedicata alla filosofia, alla scienza, alla tecnologia e alle questioni attuali legate all'intelligenza artificiale. Il primo appuntamento, aperto al pubblico, si terrà domenica 20 settembre alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Cherso. Il tema sarà l'intelligenza artificiale, un'opportunità o un pericolo, con una conferenza del professore Marco Kos. Alla manifestazione parteciperanno più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi.
0: Previsioni del tempo.
1: Variabile, instabile, si alterneranno periodi di cielo coperto con possibilità di pioggia, anche rovesci, accompagnati da temporali, ma anche schiarite. Vento da sud-est moderato al pomeriggio e la sera, anche bora moderata, mare da poco mosso a mosso. Si raccomanda prudenza negli spostamenti in mare. Per il fine settimana, sabato Un po' di rasserenamento, ma ancora sempre molto variabile, vento da debole a moderato da nord-est, mare quasi calma, poco mosso, visibilità buona per domenica, sereno, soleggiato, senza nuvole, vento debole da nord-ovest, mare quasi calmo, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con il primo notiziario in lingua italiana del venerdì 18 settembre. Come di solito, con un pensiero. C'è una luce diversa in questo venerdì di metà settembre. L'aria del mattino è più frizzante, profuma di nuovi inizi e di tazze di caffè fumanti. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Un'informazione di servizio: dalle ore 11 alle ore 14 non ci sarà corrente presso la postazione di trasmissione, ma voi potete seguirci online alla Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka, dunque dalle 11 alle 14.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Lusin, Radio Jadranka.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Questo è il giornale radio centrale del venerdì 18 settembre. Oggi con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 6:44 minuti e tramonterà alle 19:08 minuti. Il giorno dura oggi 12:24 minuti, la notte 11:36 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Giuseppe da Copertino, sacerdote. Davanti a noi c'è l'ultimo fine settimana dell'estate tra Lussino e Cherso, con gli appuntamenti che non mancano. Oggi si conclude la parte del Festival Lossinava che riguarda Lussin Piccolo, ma domani ci aspetta il gran finale a Neresine. Ci aspetta la 50ª edizione della regata di Neresine delle imbarcazioni tradizionali, mentre domenica a Cherso prendono in via le 34esime giornate di Frane Petrich. Vediamo tutto con ordine partendo dalle informazioni più importanti. Ponte di Ossero, oggi possibili aperture aggiuntive. Un'informazione sulla viabilità per chi oggi viaggia tra Cherso e Lussino. L'autorità portuale regionale di Lussin Piccolo ha comunicato, sulla base delle informazioni del servizio di reperibilità Zeste Rijeka, che oggi il ponte di Ossero verrà regolarmente aperto alle ore 9, ma che a causa dei lavori di verifica tecnica potrebbe essere necessario effettuare anche ulteriori aperture del ponte. Quindi se attraversate Ossero mettete in conto possibili brevi attese e prestate attenzione alle condizioni del traffico. Lossinava, oggi la giornata finale. Ora veniamo a quello che oggi renderà particolarmente vivace il lungomare di Lussin Piccolo. Il festival Lossinava, con le vele lussignane intorno al mondo, arriva alla conclusione. Il festival, dedicato alla tradizione marinara e cantieristica di Lussino, si svolge dal 5 al 19 settembre e oggi è l'ultimo giorno del programma a Lussin Piccolo. Sulla riva dei capitani di Lussino, davanti al Museo della Possiomeno, dalle ore 18 alle ore 21 sarà nuovamente aperto il Lossinava Point. Ci saranno contenuti dedicati al mondo della navigazione, prodotti dell'isola, dimostrazioni di antichi mestieri e tradizioni marinare e naturalmente l'occasione per respirare ancora una volta l'atmosfera della Lussino di un tempo, quando la vita dell'isola era strettamente legata al mare, alle vele, alla cantieristica e alla navigazione. Il programma di oggi propone anche il laboratorio Paint and Wine by CreArt, dedicato alla decorazione di borse di tela. Per chi vuole fare in giro un piccolo giro in barca, ancora oggi Girpo vale dalle 18 alle 21. Domani a Neresine, gran finale del Lossinava. Domani la festa si sposta a Neresine. Sabato, domani 19 settembre, si svolge la 50ª regata di Neresine delle imbarcazioni tradizionali a vela, uno degli appuntamenti principali della parte finale del Lossinava. La regata prenderà il via alle ore 12 nel porto di Neresine. Ma la tradizione non sarà protagonista soltanto sul mare. Dalle ore 19 alle ore 21 sulla piazza Studena sarà possibile assistere a una dimostrazione delle antiche abilità dei marinai. Sarà un'occasione per vedere come un tempo marinai e barcaroli affrontavano diverse situazioni in mare, tornando con la memoria a un'epoca in cui la vita di Neresine, così come quella di tutta Lussino, era profondamente legata al mare. E poi, naturalmente, la musica. Alle ore 21 in piazza Studena si esibirà il cantante Petar Dragojevic con il concerto che accompagnerà la conclusione dell'edizione di quest'anno del festival Lossinava. Mese del teatro per i bambini, i tre porcellini. Questo fine settimana c'è spazio anche per i più piccoli. Dopo l'apertura del mese del teatro per bambini sull'isola di Lussino, con lo spettacolo Il Corvo e la Volpe, domani è in programma una delle fiabe più conosciute, i tre porcellini. Lo spettacolo inizierà alle ore 18 a Lussin Piccolo. Domenica invece è in programma la conclusione dell'intera rassegna. Alle ore 19 a Lussin Grande sarà rappresentato lo spettacolo Romeo e Giulietta, Error 404. Con questo appuntamento si conclude il mese del teatro per bambini dell'isola di Lussino, in programma dal 12 al 20 settembre, che oltre agli spettacoli ha proposto anche attività creative, un passaporto teatrale, distintivi e diplomi per i più piccoli. A Cherso, ora ci spostiamo a Cherso, da oggi la Zreska Bottega. Oggi è venerdì e questo significa che in città si svolge la Zreska Bottega, manifestazione dedicata ai prodotti locali, alle tradizioni dell'isola e ai produttori del territorio. La Zreska Bottega si tiene in piazza Frane Petrich vicino alla fontana con inizio alle ore 19. Se siete a Cherso, vale la pena farci un salto. 34esime giornate dei Frane Petrich, da domenica a Cherso tra filosofia e tecnologia. Da domenica a Cherso si apre una storia completamente diversa. Prendono in via le 34esime giornate di Frane Petrich, manifestazione internazionale scientifica e culturale in programma dal 20 al 26 settembre. Il tema di quest'anno è particolarmente interessante perché mette in relazione filosofia, tecnologia e intelligenza artificiale. Il primo appuntamento pubblico si terrà domenica 20 settembre alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Cherso. Il tema dell'incontro sarà l'intelligenza artificiale, un'opportunità o un pericolo? La conferenza sarà tenuta dal docente dottor Marco Koss. Dal 20 al 23 settembre si svolgerà il simposio internazionale Tecnologia Tecnica Tecnomondo, mentre dal 23 al 26 settembre è in programma anche il simposio internazionale La filosofia e la cultura croata nell'interazione e nel contesto. All'intero programma parteciperanno più di 110 persone provenienti da 16 paesi. L'apertura ufficiale si terrà lunedì 21 settembre alle ore 9 presso l'Hotel Kimmen. Durante la settimana sono inoltre previsti incontri pubblici, presentazioni di nuove pubblicazioni filosofiche e altri appuntamenti. Restiamo ancora a Cherso. Se siete più per il movimento che per la filosofia, anche per voi inizia un fine settimana interessante. L'ente per il turismo di Cherso ha preparato il ciclo autunnale Zres Hike and Bike, in programma dal 19 settembre al 1 novembre. Il primo appuntamento è domani sabato con l'escursione in bicicletta sulle tracce degli Oliveti Secolari, lunga 8 km. Il giorno successivo, domenica, invece in programma la prima escursione autunnale a piedi, Cherso Dražica Faro Verde Cherso, per un totale di 9 km. Le escursioni sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Sabato prossimo, 26 settembre, arriva anche Epic Ride Stress, con due percorsi in bicicletta, uno più lungo di 43,2 km e uno più... Insomma, durante l'autunno Cherso sarà decisamente attiva, a piedi, in bicicletta e sui suoi sentieri. Le prime escursioni autunnali dunque domani 19 e domenica 20 settembre. Per lo sport, il club Lošinj domenica a Lovrana, a Laurana. Passiamo allo sport. La squadra di calcio lucino, Lošinj, domenica scenderà in campo per la terza giornata della prima lega calcistica regionale. Dopo le vittorie contro Draga e Mune, Lucino affronterà in trasferta Laurana. La partita in programma domenica 20 settembre alle ore 14:30 al campo Locqua di Laurana. Ora guardiamo un po' più avanti alla settimana prossima. Mercoledì 23 settembre alle ore 19 al Museo della Possiomeno di Lussi Piccolo si terrà il concerto del trio pianistico di Fiume, Riešky Klavirski Trio, nell'ambito della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman. Il trio è composto da Filip Fak al pianoforte, Krunoslav Maric al violino e Vid Beljak al violoncello. Il programma propone due grandi nomi della musica, Antonín Dvořák e Astor Piazzolla. Il programma è il trio pianistico numero 4 in Mi minore di Dvořák, conosciuto come Damki, mentre nella seconda parte del concerto saranno eseguite quattro stagioni di Buenos Aires di Piazzolla, nell'arrangiamento di José Bragatto. Insomma, musica classica e tango argentino nella stessa serata. Orari autunnali dei musei di Lucino. Per concludere, un'informazione pratica: dalla metà di settembre sono cambiati gli orari di apertura di alcuni spazi museali di Lucino. Il Palazzo Frizzi di Lussi Piccolo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20, mentre il sabato dalle 10 alle 13. L'attore di Lusso in Grande fino alla fine di settembre è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. La collezione archeologica di Ossero fino alla fine di ottobre è aperta dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il Museo della Possiomeno invece dal 16 settembre al 15 ottobre è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, mentre il lunedì è chiuso. Quindi, se avete intenzione di dedicare il fine settimana anche alla cultura e ai musei, date un'occhiata ai nuovi orari autunnali. Almanacco del giorno, 18 settembre, accadde nel 1851, esce il primo numero del New York Times. Nel 1837 viene inaugurato il primo negozio Tiffany. Tra i nati famosi nel 1928 nasce Franco Franchi, comico italiano, conosciutissimo il duo Franco e Ciccio. Nel 1905 nasce Greta Garbo, attrice statunitense di origini svedesi. Tra i scomparsi famosi nel 1970 Jimi Hendrix, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Almanacco musicale, nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. Nel 1971 i Pooh sono in vetta alla Hit Parade con Tanta voglia di lei. Siamo agli sgoccioli del giornale radio pomeridiano. Queste erano le principali notizie del nostro giornale radio di oggi, 18 settembre. Abbiamo parlato dell'Osinawa Point ancora oggi fino alle 21, il giro per la valle fino alle 21, domani a Neresine la 50ª regata, a Lusso in Piccolo domani per i più piccoli i tre porcellini e poi a Cherso le giornate di Franny Petrich e tutto il programma, come abbiamo detto. Seguite il nostro programma, restate con noi, godetevi il fine settimana. Terminiamo questo giornale radio pomeridiano come di solito con un pensiero. La metà di settembre è il momento dell'anno in cui i ricordi dell'estate, ancora caldi sulla pelle, iniziano a fare spazio ai progetti del futuro. Apprezza le piccole cose della vita, un giorno guarderai indietro e comprenderai che erano le più grandi. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusso in Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo per il fine settimana, sabato rasserenamento, anche se il tempo rimane ancora.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buonasera dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana di questa settimana e di questo venerdì 18 settembre. Oggi con voi Ileana. Il sole è sorto alle 6:44 minuti e tramontato alle 19:08 minuti. Oggi il giorno è durato 12:24, la notte durerà 11:36. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Giuseppe da Copertino, sacerdote. Oggi si conclude, per quanto riguarda l'Ossin Piccolo, il festival L'Ossinava, con le vele lussignane intorno al mondo, dedicato alla tradizione marittima e velica dell'isola, ed è entrato nel suo ultimo fine settimana. Oggi venerdì, dunque fino alle ore 21, c'è l'Ossinava Point davanti al Museo della Possiomeno. Ancora la possibilità fino alle 21 di fare un giro per la baia con il barcarolo. E alla scuola dell'infanzia Zwerchat di Lussin Piccolo questa mattina c'era una mostra L'Ossinava. Poi per Lussin Piccolo per quest'anno è tutto, ma domani a Neresine arriva il grande finale. Dalle ore 12 nel porto di Neresine prenderà il via la 50ª regata di Neresine delle imbarcazioni tradizionali a vela, un'edizione speciale particolarmente importante per la lunga tradizione di questa manifestazione. Il programma prosegue in serata sulla piazza Studenac. Dalle ore 19 alle ore 21 è prevista una dimostrazione delle abilità dei marinai, mentre alle ore 21 inizierà il concerto del cantante Petar Dragojevic. Sarà così Neresine a ospitare il gran finale dell'edizione di quest'anno di L'Ossinava. I tre porcellini domani a Lussin Piccolo. Per i più piccoli arriva domani una delle fiabe più conosciute. Lo spettacolo I tre porcellini è in programma sabato 19 settembre alle ore 18 a Lussin Piccolo, nell'ambito del mese del teatro per bambini dell'isola di Lussino. Domenica 20 settembre il programma si conclude con lo spettacolo Romeo e Giulietta Error 404, in programma alle ore 19 a Lussin Grande. Nella nostra vicina Cherso domani prende il via il ciclo autunnale Zres Hike and Bike. Il primo appuntamento è domani sabato 19 settembre con un'escursione guidata gratuita in bicicletta lungo il percorso degli olivi secolari, lungo 8 km. Domenica 20 settembre invece in programma la prima escursione autunnale a piedi lungo il percorso Cherso-Dražica Faro Verde Cherso della lunghezza di 9 km. Il programma proseguirà fino al 1 novembre con numerose escursioni a piedi e in bicicletta e appuntamenti come Epic Ride Stress e Stress and Loshing Trail. Sempre a Cherso, dal 20 al 26 settembre si svolgeranno i 34esimi giorni di Frane Petrich, manifestazione internazionale scientifico-culturale dedicata alla filosofia, alla scienza, alla tecnologia e alle questioni attuali legate all'intelligenza artificiale. Almanacco del giorno 18 settembre accade nel 1851, esce il primo numero del New York Times. Nel 1837 viene inaugurato il primo negozio Tiffany. Tra i nati famosi nel 1908 nasce Greta Garbo, attrice statunitense di origini svedesi. Tra i scomparsi famosi nel 1970 Jimi Hendrix, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana. Per domani sabato, ancora variabile, vento debole da nord-est, mare da quasi calma, poco mosso, visibilità buona, possibili rovesci locali ancora. Domenica, più stabile, sereno, soleggiato, vento debole da nord-ovest, mare poco mosso, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero come di solito. Se la parola io venisse cancellata dal vocabolario, quanta gente rimarrebbe improvvisamente senza nulla da dire. Da parte nostra è davvero tutto per questa settimana. Vi auguriamo un bel fine settimana e a risentirci.
0: Il notiziario.